0: the angelus in Eastern language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora wani shara wambie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron wane wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Boye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andiron wane wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no chiari, no se do blua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Jesus Christi, ki onre anaguna bima.
0: Abio danye weguema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebiole manye dia, nire onye wewe ni kulebe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no se do blua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Oh, se do blua no chiari, bio se do blua ema.
2: Nima se dermi gongon, Jesus Christi, vauta kema.
1: Javi.
0: Agera biomo bielimi no chiali.
1: Bonu kaje gaso, bonu jajenia, irawa jaje biagi, biagi rilise.
0: E bialema neva dia, urepano sonobla, neva dia egrebe, era biomo bielimi no chiali.
1: Isse.